0: carefully. Try to keep.
1: Ring FM. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Hey yo, hilisõhtune sessioon arab.